ti trebuje stave spoli pater noscar opus dei. La cagapa si ermi estenda vultu luna.